0: Gamesun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Gamesun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Studio Radio, Original Classic.

26 settembre 2026 è sabato, la chiesa ricorda i santi Cosma e Damiano, la luna è piena, il proverbio del giorno «la corda troppo tesa si spezza» mette in guardia dalle possibili conseguenze del superare i limiti. E oggi si celebrano la giornata internazionale per l'eliminazione totale delle armi nucleari e la giornata europea delle lingue. Siamo ai fatti del giorno nella storia insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 46 a.C. a Roma Giulio Cesare inaugurava il foro imperiale che porta il suo nome, un ex voto per la vittoria nella battaglia di Farsalo di 2 anni prima. Nel 1835 a Napoli debuttava Lucia di Lammermoor, l'opera in 3 atti di Gaetano Donizetti su libretto di Salvatore Cammarano. Nel 1902 una gravissima alluvione devastava la città di Modica, si contavano 112 vittime. Nel 1969 si pubblicava oggi Abbey Road, l'11° album dei Beatles, con l'iconica copertina del gruppo sull'attraversamento pedonale. E nel 1973 moriva a Roma l'attrice Anna Magnani, era stata la prima italiana a ricevere il premio Oscar come migliore protagonista. Nel 1981, su iniziativa del presidente Sandro Pertini, il drammaturgo e interprete Edoardo De Filippo veniva nominato senatore a vita della Repubblica Italiana. 40 anni fa, nel 1986, debuttava in edicola Dylan Dog, il fumetto ideato da Tiziano Sclavi. Nel 1997 un grave terremoto colpiva l'Umbria, con scosse fino al 9° Mercalli che devastavano la Basilica di San Francesco ad Assisi. Nel 2008 Yves Rossi diventava il primo umano a volare sul Canale della Manica, sulla schiena indossava un'ala a reazione da lui stesso progettata. E nel 2022 venivano diffusi i risultati delle elezioni politiche. Al centrodestra il 44,2% dei voti con il 26% a Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, al centro-sinistra il 25,99% con il 19% al Partito Democratico, mentre al Movimento 5 Stelle andava il 15% dei voti. Nascevano il 26 settembre, nel 1182 San Francesco d'Assisi, nel 1897 Papa Paolo VI Giovanni Battista Montini, nel 1914 l'alpinista Achille Compagnoni, nel 1927 il calciatore e allenatore campione del mondo 1982 Enzo Bearzot e nel 1941 il violinista Salvatore Accardo. Sono nati oggi anche le cantanti Olivia Newton-John nel 1948 e Alice nel 1954, gli imprenditori Andrea Della Valle nel 1965 e Matteo Marzotto nel 1966 e il podista italiano oro olimpico Marcel Jacobs, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 26 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li potete leggere come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco,

0: Sono le 6:59.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura la politica. Oggi e domani si vota per le suppletive di Reggio Calabria. Occhi puntati su Vannacci. Scoppia il caso per la foto della senatrice azzurra siracusano pubblicata dall'ex generale, dove compare con una profonda scollatura. Prelevata dal mio profilo Instagram e modificata, afferma la sottosegretaria che annuncia querela. Tajani critica i magistrati perdonisti che non convalidano gli arresti. Esterrefatta la NM, logica contraria allo Stato di diritto. Forza Italia intanto rivendica la vittoria sui carburanti all'indomani della mossa dell'ENI che ha fissato un tetto al prezzo di gasolio e benzina. Ora la cronaca. Si sono svolti gli interrogatori di garanzia davanti al GIP nell'inchiesta per l'omicidio di Fabio Colapietro, 39enne di Chivasso, fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord di Torino. Secondo gli inquirenti, l'uccisione sarebbe stata consumata durante un festino a base di alcol e droga, culminato con l'omicidio e la decisione di sezionare il cadavere. Il 26enne Cristian Mateus de Oliveira Morando ha ammesso di aver ucciso Colapietro involontariamente nell'ambito di un litigio per soldi durante un'assunzione di droghe da giorni. Due uomini di 76 anni hanno perso la vita in un incidente che si è verificato nel primo pomeriggio di ieri a San Polo di Piave nel Trevigiano. Lo schianto è avvenuto a un incrocio dove l'auto su cui viaggiavano le due vittime si è scontrata con una vettura con a bordo due 25enni. Per i primi non c'è stato nulla da fare, mentre i giovani dell'altra auto sono stati trasportati all'ospedale di Conegliano. Uno è già stato dimesso, l'altro è stato trattenuto per ulteriori accertamenti, anche in relazione alle condizioni di guida. Ora agli esteri. Un drone russo ha colpito un edificio adibito ad uffici nel distretto di Solomiaschi, a Kiev. Lo ha riferito all'amministrazione militare della capitale ucraina, secondo quanto riportato da Ukrinform. Un edificio adibito a uffici è stato colpito nel distretto di Solomiaschi, viene scritto. I servizi di emergenza sono in viaggio verso il luogo dell'incidente. A Kiev e in diverse regioni è stato dichiarato un allarme aereo a causa della minaccia rappresentata dai droni. Torniamo in Italia. Dentro lo scatolone una pelle di tigre con tanto di testa danneggiata e segnata dal tempo e poi una lettera scritta a PC. Una scoperta alquanto misteriosa e inquietante, quella fatta davanti alla porta del Museo delle Scienze dell'Università di Camerino, in provincia di Macerata, nei giorni scorsi. A trovarla è stato il responsabile della struttura, che ha subito coinvolto le autorità competenti. Il tappeto è stato sequestrato e ora sono in corso le indagini per ricostruirne la provenienza. Chiudiamo con lo sport. Arriva un'altra medaglia per l'Italia nei mondiali di ciclismo in corso a Montreal, che si chiudono oggi con l'attesissima prova al maschile. Elisa Longo Borghini contribuisce al rientro del gruppo, attacca in prima persona e poi non riesce a resistere all'allungo di Vollering e Nieva Doma nell'ultimo giro. L'atleta azzurra tenta disperatamente di rientrare mentre le rivali si studiano, ma è bronzo, oro all'olandese che conquista l'iride. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Sono le 7:59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Nuova polemica sul sessismo del generale ed eurodeputato ex leghista Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale. Ha pubblicato una foto di propaganda elettorale in cui appaiono la sottosegretaria di Forza Italia Matilde Siracusano, ritoccata con intelligenza artificiale, che evidenzia una scollatura molto profonda. L'immagine era stata pubblicata venerdì scorso con la scritta: il seggio di Reggio non è una succursale di Arcore né il bidone dell'umido della politica nazionale. Siracusano ha deciso di ribattere annunciando l'intenzione di denunciare Vannacci. Intanto urne aperte in Calabria per le elezioni suppletive alla Camera dei Deputati nel collegio Reggio Calabria Locri.
1: Passiamo alla cronaca. Un lungo festino a base di droghe di ogni tipo culminato in una lite. Sarebbe questo il contesto dell'uccisione di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord di Torino. Lo ha riferito l'avvocato di Cristian De Oliveira Morando, fermato per l'omicidio. Ieri si sono svolti in carcere gli interrogatori di garanzia. Davanti al GIP anche Nicole Michetti, la docente di Rieti che ha preso in affitto la casa, e Keith Butik. Le due donne sono indagate per favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere.
2: Un ventenne senza fissa dimora è stato arrestato dai carabinieri a Porto Cannone, in provincia di Campobasso, con l'accusa di aver tentato di rubare un'automobile e di aver sottratto alcuni oggetti dall'interno di un'altra vettura. L'uomo, di nazionalità straniera, è stato inoltre denunciato per porto abusivo di arma bianca dopo essere stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. Per il ventenne è stato disposto il divieto di dimora nel comune di Porto Cannone.
1: Tre persone sono morte a seguito di attacchi delle truppe russe contro la regione ucraina di Zaporizhia. Ci sono anche diversi feriti. Due persone sono rimaste uccise in un attacco russo contro un'auto a Novotavrische, nella regione di Zaporizhia. La notizia è stata diffusa su Telegram dal capo ad interim dell'amministrazione militare di Zaporizhia, Mikhailo Semikhin, secondo quanto riportato da Ukrinform.
2: Il direttore tecnico dello Stretto di Messina, Valerio Mele, lascia la società e dal 1 ottobre passa all'ANAS, assumendo l'incarico di Chief Operating Officer. Il nuovo incarico coincide con l'avvio nei prossimi giorni dell'istruttoria presso il CIPES, con la quale si aprirà una nuova fase per lo sviluppo del progetto, sottolinea un comunicato della società. La seconda delibera del comitato è attesa entro ottobre e andrà sottoposta nuovamente alla Corte dei Conti, dopo che in autunno scorso non ha concesso il visto di legittimità.
1: Calcio e Nations League, non solo lo show della Spagna Wembley, che vince 3-2 contro l'Inghilterra. Nel gruppo 3 di Lega A vince anche la Croazia in Repubblica Ceca, grazie anche a un gol dell'infinito Modric. In Lega B la Svizzera passeggia in Macedonia del Nord, a segno anche Freuler. Altri due ex Serie A, Aslani e Duda, trascinano dal dischetto Albania e Slovacchia in Lega C. Vittoria della Finlandia con tris di Poyanpalo, sconfitta della Bulgaria con il Lussemburgo e pareggio in Slovenia-Scozia.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

0: Sono le 9.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Urne aperte in Calabria. Oggi e domani si vota infatti per le elezioni suppletive alla Camera dei Deputati nel collegio Reggio Calabria Locri, in seguito all'elezione a sindaco del capoluogo di Francesco Cannizzaro, segretario regionale di Forza Italia. A contendersi il seggio sono quattro candidati, Alfiere del centrodestra e Fabio Roscioli. La coalizione di centrosinistra punta su Francesco Antonio Benedetto. Futuro Nazionale candida invece Domenico Giannetta, mentre il quarto candidato è il presidente di Democrazia Sovranista Popolare Francesco Toscano.
1: Intanto si infiamma la polemica sul sessismo di Roberto Vannacci, che venerdì ha pubblicato una foto di propaganda elettorale in cui appare la sottosegretaria di Forza Italia Matilde Siracusano, ritoccata con intelligenza artificiale che evidenzia una scollatura molto profonda. Siracusano ha deciso di ribattere annunciando l'intenzione di denunciare Vannacci. La foto era accompagnata dalla scritta «Il seggio di Reggio non è una succursale di Arcore, nel bidone dell'umido della politica nazionale».
2: 7 dipendenti licenziati e altri 4 sospesi dal servizio per irregolarità nelle operazioni cimiteriali. È risultato dei procedimenti disciplinari avviati da AMA dopo i controlli sulle attività di alcune squadre di operatori dei cimiteri Flaminio e Maccarese. Secondo quanto comunica AMA, gli accertamenti hanno evidenziato in alcuni casi la riduzione di salme in una cassetta ossario senza che fosse stata completata la mineralizzazione, cioè il processo con cui i tessuti del corpo si decompongono fino a lasciare prevalentemente le ossa.
1: Donald Trump ha respinto la proposta dell'Iran per una tregua di 7 giorni. Secondo il Wall Street Journal, il presidente USA avrebbe riferito ai collaboratori l'intenzione di riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. La proposta iraniana avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz e alla ripresa dei negoziati sul nucleare, in cambio della revoca del blocco americano. L'Iran ha precisato però Teheran non ha ancora ricevuto una risposta definitiva da Washington tramite i mediatori.
2: È caccia all'uomo nella piccola nazione insulare caraibica di St. Vincent e Grenadine, dopo che 4 persone hanno perso la vita in una sparatoria. In questa zona dei Caraibi le autorità faticano a contenere la violenza delle bande. La polizia reale è intervenuta in seguito a segnalazioni di colpi d'arma da fuoco a Green Hill, un quartiere situato appena fuori dalla capitale Kingstown.
1: Lo sport in chiusura: Elisa Longo Borghini conquista la medaglia di bronzo nella prova elite femminile in linea ai mondiali di ciclismo di Montreal. È il quarto bronzo in carriera nelle rassegne ridate per l'azzurra dopo quelli del 2012, 2020 e 2024. Quest'anno ha vinto l'oro nella staffetta mista, successo per l'olandese Demi Vollering, che regola in una volata 2 la polacca Kasia Niewiadoma, quarta la svizzera Reusser, quinta la francese Berthet.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

spot. Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Studio Radio, Original Classics.

0: nel cuore della musica. Studio Radio.
1: La prima volta che ho fatto l'amore è stato un gran che divertente. Ero teso, ero spaventato, era un momento troppo importante.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

0: Sono le 10.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Urne aperte in Calabria. Oggi e domani si vota per le elezioni suppletive alla Camera dei Deputati nel collegio Reggio Calabria Locri, in seguito all'elezione a sindaco del capoluogo di Francesco Cannizzaro, segretario regionale di Forza Italia. Polemica sul sessismo di Roberto Vannacci, che venerdì ha pubblicato una foto in cui appare la sottosegretaria di Forza Italia Matilde Siracusano, ritoccata con intelligenza artificiale, che evidenzia una scollatura molto profonda. Siracusano ha deciso di ribattere, annunciando l'intenzione di denunciare Vannacci.
1: Un lungo festino a base di droghe di ogni tipo culminato in una lite. Sarebbe questo il contesto dell'uccisione di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord di Torino. Lo avrebbe raccontato agli inquirenti Cristian De Oliveira Morando, fermato per l'omicidio. Ieri davanti al GIP anche Nicole Formichetti, la docente di Rieti che ha preso in affitto la casa, e Kate Buttig. Le due donne sono indagate per favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere.
2: Donald Trump respinge la proposta dell'Iran per una tregua di 7 giorni. Secondo il Wall Street Journal, il presidente americano avrebbe riferito ai collaboratori l'intenzione di riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. La proposta iraniana avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz, ribattezzato dal tycoon lo stretto di Trump, e alla ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. L'Iran, ha precisato però Teheran, non ha ancora ricevuto una risposta definitiva da Washington tramite i mediatori.
1: Tecnologia. OpenAI ha dichiarato di avere sospeso l'addestramento dei suoi modelli di intelligenza artificiale più recenti in seguito al moltiplicarsi delle segnalazioni che vedono agenti di AI agire in modo autonomo e non autorizzato. L'azienda solo 2 giorni fa aveva reso noto di avere attivato diverse verifiche sui modelli che avevano agito in modo inaspettato durante la ricerca di informazioni su siti web del governo federale, andando oltre quanto loro richiesto. Da qui la decisione di interrompere lo sviluppo.
2: Terza giornata del viaggio di Papa Leone in Francia, che oggi sarà tutto il giorno a Lourdes, la città delle apparizioni mariane. Alle 11 la messa all'aperto nella prateria del santuario. Si terrà invece nel tardo pomeriggio uno dei momenti più attesi di questo viaggio in Francia, l'incontro privato tra Leone XIV e 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero.
1: Il calcio in chiusura. Nicolò Barella resta a casa e non parte con la nazionale per Bursa, dove lunedì sera affronterà la Turchia di Vincenzo Montella nella seconda uscita in Nations League. Stessa sorte per altri 9 azzurri: Anor, Coppola, Inacio, Coadio, Daniel Maldini, Mancini, Pessina, Ricci e Zoma. Il CT Roberto Mancini ha deciso di dividere il gruppo per gestire al meglio la preparazione in vista delle partite in programma con la Francia a Parigi e ancora contro la nazionale turca a Bologna.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

Buona domenica 27 settembre 2026. La chiesa ricorda San Vincenzo de Paoli. La luna è piena. Il proverbio del giorno è: ne ammazza più la gola che la spada. E oggi si celebra la giornata mondiale del turismo. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1540 la bolla di Papa Paolo III approvava l'ordine dei Gesuiti fondato 6 anni prima da Ignazio di Loyola. Nel 1822 Jean-François Champollion annunciava di essere riuscito a decifrare i geroglifici, il sistema di scrittura degli antichi egizi. Nel 1825 la locomotiva a vapore di George Stephenson effettuava il suo primo viaggio ufficiale, trasportando carbone, farina e alcuni viaggiatori per una distanza di 15 chilometri. E nel 1917 a Milano veniva fondata la Rinascente, il grande magazzino che adottava un nome suggerito dal poeta Gabriele D'Annunzio. Nel 1970 andava in onda la prima puntata di Novantesimo Minuto, il programma televisivo con i risultati delle partite di calcio poco dopo la loro conclusione. Nel 1986, dopo molti anni, tornava a esibirsi in Italia il cantante Frank Sinatra, il cui concerto evento a Milano raccoglieva anche 8 milioni di telespettatori. Nel 1998 veniva fondata Google. Tra le molte date attribuite all'inizio dell'attività, questa è quella riconosciuta come ufficiale dal colosso di Internet. Nel 2012 il rover Curiosity, analizzando la superficie di Marte, scopriva i resti di un antico corso d'acqua che sarebbe stato profondo almeno 15 centimetri. E nel 2014 a Venezia si celebrava il matrimonio tra l'attore George Clooney e l'avvocatessa Amal Alamuddin. Il rito civile veniva officiato dall'ex sindaco di Roma, Walter Veltroni. Nascevano il 27 settembre. Nel 1389 il banchiere e signore di Firenze Cosimo de' Medici. Nel 1871 la scrittrice premio Nobel Grazia Deledda. Nel 1898 l'editore Valentino Bompiani. Nel 1920 il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa. E nel 1951 il cantante e attore Meatloaf. Sono nati oggi anche il cantante Jovanotti, Lorenzo Cherubini, nel 1966, quindi oggi sessantenne, il giornalista e conduttore TV Nicola Porro, nel 1969, gli attori Gwyneth Paltrow, nel 1972, e Virginia Raffaele, nel 1980, il giornalista e ministro della cultura Alessandro Giuli, nel 1975, e il calciatore campione mondiale 2006, Francesco Totti, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Era l'ultima segnalazione per il 27 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani. Studio Radio. More music.

0: meteo.
1: Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: We play the best classics, more than you can imagine.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

0: Sono le 11.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: OpenAI, Anthropic e ricercatori di sicurezza stanno indagando su decine di migliaia di incidenti nei quali i loro modelli più avanzati hanno compiuto azioni che valutatori esterni considerano problematiche. Lo riferisce Axios citando proprie fonti. Gli episodi si sono verificati negli ultimi mesi, sia durante test interni sia nel mondo reale. Gli incidenti comprendono aggiramento dei sistemi di sicurezza, creazione di bacheche di messaggi, fuga delle sandbox, dirottamento di siti web, autoprompting e tentativi di eludere i sistemi di monitoraggio, secondo le fonti citate dall'agenzia.
1: Contro il caro carburanti sono state lanciate misure mirate come il credito d'imposta per gli autotrasportatori e altre sono in fase di definizione per il sostegno a lavoratori e famiglie a più basso reddito. Così a Repubblica il ministro Urso che aggiunge: apprezziamo la scelta responsabile di Eni e auspichiamo che altri seguano. Carburanti ancora in rialzo, intanto gasolio al self su strada per 2,377 euro al litro e 2,459 in autostrada, benzina 2,159 su strada e in autostrada 2,254 euro.
2: Grida strazianti e una donna che implora aiuto. Teatro dell'aggressione, un appartamento del centro cittadino di Melito di Napoli. Quando i carabinieri sono arrivati sul luogo, hanno sfondato la porta e bloccato un 63enne prima che l'ennesimo colpo potesse uccidere la moglie. L'uomo è stato portato in carcere ed è in attesa di giudizio. La vittima è stata trasferita presso l'ospedale di Giuliano, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza ed è tuttora in prognosi riservata.
1: La società di gestione dell'aeroporto di Catania Fontanarossa ha comunicato il blocco totale del traffico aereo a causa dell'intensa emissione di cenere vulcanica in atmosfera, fenomeno aggravato dalla direzione dei venti prevalenti che spinge le polveri verso le rotte di navigazione. Per motivi di sicurezza è stato disposto il prolungamento della chiusura dello spazio aereo. Di conseguenza tutti i voli sia in arrivo che in partenza restano sospesi per l'intera giornata di oggi, almeno fino alle 23:59.
2: Sangue in Sudafrica. Due distinte sparatorie nel giro di poche ore hanno causato la morte di almeno 27 persone nei pressi di Johannesburg e Città del Capo, le maggiori città del paese. Il primo episodio ieri sera in un bar a Wedela, a sud-ovest di Johannesburg. Qui 17 persone sono state uccise quando alcuni sospetti armati di fucili AK-47 e pistole hanno aperto il fuoco nel locale. Poco dopo, intorno all'una di notte, la polizia ha riferito che altre 10 persone sono state uccise in una sparatoria di massa, sempre in un locale vicino a Città del Capo.
1: Calcio in chiusura, smaltita la delusione della sconfitta interna con il Belgio, la nazionale azzurra è pronta a volare a Bursa, dove domani sera affronterà la Turchia nel secondo impegno del girone di Nations League. Il CT Roberto Mancini ha scelto di lasciare a Coverciano 10 dei 33 convocati. A Anor, Barella, Coppola, Ignazio, Coadio, Daniel Maldini, Mancini, Pessina, Ricci e Zoma seguiranno un programma personalizzato con parte dello staff tecnico, atletico e medico della nazionale. Domani fischio d'inizio alle 20:45.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.

Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica di

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Studio Radio, Original Classics. Go!

Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco, soul, funky

imbarcata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e in

pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: È mezzogiorno.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: In apertura alla cronaca, un festino in casa a base di droga di ogni tipo durato giorni e poi una lite improvvisa per questioni di soldi sfociate in omicidio. È questa la prima dinamica che emerge dal terribile delitto di Fabio Colapietro, il 39enne di Chivasso ucciso e fatto a pezzi in un alloggio di proprietà della professoressa 47enne Nicole Formichetti alla periferia nord di Torino e i cui resti sono stati rinvenuti in alcuni sacchi neri della spazzatura dopo una telefonata al 112 di un altro partecipante che si è autoaccusato del delitto, il 26enne Cristian Mateus de Oliveira Morando.
1: Ancora cronaca, non sarebbe stato un incidente né una distrazione al volante, ma un gesto vendicativo. Alla guida dell'auto che ha investito un bimbo di 5 anni nella serata di ieri a Torino all'incrocio tra via Pinelli e via dell'Industria c'era infatti l'ex fidanzata del padre del piccolo. Per la donna la guida è scattato immediatamente il fermo con l'accusa di tentato omicidio, mentre gli inquirenti lavorano per ricostruire nei dettagli le tensioni e i pregressi, i rancori sentimentali alla base della vicenda. Il piccolo è in prognosi riservata.
2: Un progetto di estrema violenza contro obiettivi politici, l'idea di colpire le due torri, simbolo di Bologna, e un piano per un attacco incendiario a Modena. È lo scenario ricostruito dagli investigatori in un'indagine nei confronti di un gruppo accusato di attività riconducibili al suprematismo neonazista violento. L'inchiesta, sviluppata nell'arco di un anno tra febbraio 2024 e febbraio 2025, coinvolge complessivamente 17 persone distribuite in diverse zone d'Italia. 14 sarebbero minorenni.
1: Ancora una notte di attacchi contro l'Ucraina. Nella regione di Zaporizhia si contano 3 morti, mentre una persona ha perso la vita a Kiev. 2 persone sono rimaste uccise in un attacco russo contro un'auto a Novotavrisk. Una persona ha perso la vita e 4 sono rimaste ferite a Komishuvas. A Kiev un uomo è morto nel distretto di Solomianskij, dopo che un drone russo ha colpito un edificio non residenziale. Raid hanno interessato anche Odessa, anche in questo caso contro strutture civili. In tutto si registrerebbero 3 feriti.
2: Emergenza massima per possibili esplosivi alla base aerea della RAF di Fairford, in Inghilterra, utilizzata anche dagli Stati Uniti per il dispiegamento di bombardieri per la guerra in Iran. Dalle prime ore di oggi la zona è stata interamente circondata dalle forze dell'ordine che hanno disposto l'evacuazione delle abitazioni limitrofe ed effettuato anche diversi arresti, oltre a decine di perquisizioni.
1: Terzo giorno in Francia per Papa Leone, il pontefice sarà a Lourdes per l'intera giornata. Momento atteso è l'incontro privato alle 18 con 7 vittime di abusi subiti da parte di sacerdoti. Un tema scottante per la Chiesa francese a 5 anni dal rapporto shock che aveva stimato in 330.000 il numero di minori vittime al suo interno dal 1950. Tra le vittime che incontreranno il Papa c'è anche un ex allievo dell'Istituto Notre Dame de Betarram, ma nessun rappresentante di un'associazione di vittime.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

Ti sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio. Disco City Live. I remember when

sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Seggi aperti dalle 7 di questa mattina a Reggio Calabria e nei 70 comuni della città metropolitana per le elezioni suppletive per il seggio alla Camera lasciato da Francesco Cannizzaro dopo la sua elezione a sindaco del capoluogo. Si vota oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Tornata elettorale caratterizzata dalla polemica sul sessismo di Roberto Vannacci dopo che ha pubblicato una foto in cui appare la sottosegretaria di Forza Italia Matilde Siracusano ritoccata con intelligenza artificiale che evidenzia una scollatura molto profonda. Pronta la querela nei confronti dell'ex generale.
1: Per la cronaca, salgono a 8 gli indagati per la morte di Andrea Moretti, operaio di 22 anni che ha perso la vita mentre lavorava in quota al Colosseo. Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani, il cognato e il compagno di lavoro potrebbero essere riascoltati nei prossimi giorni dagli inquirenti. Il cognato della vittima ha già fornito la propria versione dei fatti, ha riferito di non aver visto la caduta. Lui e un altro operaio si trovavano in un'altra zona della struttura.
2: Un'operazione di sicurezza è scattata nei pressi della base della Royal Air Force di Fairford, nel Regno Unito, dopo la segnalazione della possibile presenza di esplosivi. La polizia ha dichiarato un major incident e ha disposto l'evacuazione di alcune abitazioni nella zona di Welford, non lontano dal quartier generale militare. Diversi uomini sono stati arrestati con l'accusa di reati previsti dall'Explosives Act.
1: 10 persone, tra alpinisti e guide, risultano dispersi al campo base dell'Himlung in Nepal, travolto da una valanga alle prime ore di questa mattina. I dispersi sono tutti nepalesi e si trovavano in vetta a 7.126 metri vicino al confine col territorio cinese del Tibet. 8 membri della nostra squadra di spedizione e altri 2 di un'altra compagnia risultano dispersi, ha dichiarato l'AFP, un organizzatore di spedizioni dell'Himalaya Holidays Trekking, aggiungendo che tutti i dispersi sono nepalesi.
2: OpenAI ferma l'addestramento dei suoi recenti modelli di intelligenza artificiale per crescenti denunce di agenti che hanno agito incontrollatamente. Stop a poche ore dalla missione della società americana di altri incidenti di suoi agenti a caccia di dati su siti web governativi andando oltre quanto richiesto. Tentarono di violare il sito del Dipartimento Istruzione ed entrarono nel sito che controlla la borsa americana. In Australia, violato sito su servizi ai cittadini e salute pubblica. I test riprenderanno con più misure di sicurezza.
1: Chiudiamo parlando di economia, nuovi rialzi per i prezzi dei carburanti sia sulle strade che sulle autostrade. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,159 euro al litro per la benzina e 2,377 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il diesel è sempre più vicino ai 2,5 euro al litro. Eni, come noto, ha deciso per un price cap con la benzina a 1,99 e il diesel a 2,19 euro al litro.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.

apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: Sono le 13:59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Ha cercato di investire un uomo, ma al suo posto ha travolto un bambino di 5 anni. Una donna di 24 anni, che è emerso essere l'ex compagna del padre del piccolo, è accusata di tentato omicidio e lesioni personali aggravate dopo l'episodio avvenuto nella tarda serata di ieri in via Pinelli, nel quartiere San Donato di Torino. Il bimbo, dopo essere stato stabilizzato sul posto dai soccorritori del 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale infantile Sant'Anna Regina Margherita, dove è tuttora ricoverato.
1: Nel Regno Unito diversi uomini sono stati arrestati e alcune abitazioni evacuate nell'area di Wilford, vicino alla base aerea RAF Fairford, dopo che le autorità hanno dichiarato una situazione di grave emergenza. Lo ha riferito la polizia, precisando che i fermati sono sospettati di violazioni della legge sugli esplosivi e che la situazione è sotto controllo. L'indagine è stata affidata all'antiterrorismo britannico e quanto accaduto è ritenuto grave, secondo quanto riporta la BBC.
2: Conflitto Mosca-Kiev, almeno 14 persone sono state uccise ed altre 57 ferite negli attacchi russi condotti nelle ultime 24 ore in diverse regioni dell'Ucraina. Lo riferisce il Kyiv Independent, citando le autorità locali. Particolarmente colpita la regione di Odessa, dove le forze russe hanno condotto quello che il governatore Oleg Kiper ha definito un massiccio attacco. Intanto il Cremlino fa sapere che Putin e Trump potrebbero incontrarsi a margine del vertice APEC, in programma il 18 e il 19 novembre a Shenzhen, in Cina.
1: Prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone IV. 14esimo in Francia, la terza giornata della visita si svolge oggi interamente a Lourdes, con diversi appuntamenti in programma per il pontefice. Se c'è un mondo che va male, la colpa è dell'uomo, ha detto Leone nell'omelia della messa delle 11, davanti a 150.000 fedeli radunati per l'occasione. La giornata di Prevost è iniziata alle 9 con un incontro con i vescovi della Conferenza Episcopale di Francia. Tornando sulla questione degli abusi sui minori commessi da membri del clero, ha detto: sono una piaga, invitando alla massima vigilanza.
2: Nuovi rialzi per i prezzi dei carburanti sia sulle strade che sulle autostrade. Secondo il Ministero delle Imprese del Made in Italy, sulle strade il gasolio è 2,377 € al litro, la benzina a 2,159 e per domani si prevedono code ai distributori Eni, dopo l'annuncio del tetto fissato dal gestore a 2,19 € sul gasolio e 1,99 € per la benzina. Le associazioni di categoria non condividono l'entusiasmo e i gestori denunciano un rischio di concorrenza sleale.
1: La vela America's Cup, ultimo giorno di preliminari regatta a Napoli. Luna Rossa Senior è a un passo dalla finale. Si profila un alto duello con Emirates New Zealand, ma attenzione anche ad Alinghi e a un possibile derby con il team Youth and Women. In programma le ultime due regate di flotta, il match race finale alle 14:10, 14:46 e 15:27, vento permettendo.
2: È tutto, a più tardi.
3: Disco Party. We love-

0: meteo.
1: Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Disco party. We play the greatest disco music. Every day. Every night.

0: Sono le 15 e 4 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Restano in carcere le tre persone fermate a Torino e indagate per l'omicidio di Fabio Colapietro, 39 anni, ucciso e fatto a pezzi in un appartamento, probabilmente usato per un festino a base di droga e alcol. Pur non riconoscendo il pericolo di fuga, il GIP ha ritenuto gli indizi contro di loro sufficienti a trattenerli. I tre sono Cristian Mateus de Oliveira Morando, 26 anni, reo confesso dell'omicidio, la 47enne Nicole Formichetti, inquilina dell'appartamento, e un altro giovane, il 22enne Keith Boutique.
1: Ha cercato di investire un uomo, ma al suo posto ha travolto un bambino di 5 anni, una donna di 24 anni che è emerso essere l'ex compagna del padre del piccolo e accusata di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Dopo l'episodio avvenuto nella tarda serata di ieri in via Pinelli, nel quartiere San Donato di Torino, il bimbo, dopo essere stato stabilizzato sul posto dai soccorritori del 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale infantile Sant'Anna Regina Margherita, dove è tuttora ricoverato. Portato un trauma addominale, ma non versa in pericolo di vita.
2: Andiamo all'estero. È allerta in Gran Bretagna, dove diverse persone sono state arrestate dalla polizia nell'area della base RAF di Fairford, utilizzata dall'aviazione militare americana. Sono accusate di reati previsti dall'Explosive Act, la legge sugli esplosivi. Le forze armate britanniche stanno esaminando alcuni veicoli a seguito di quello che è stato definito un incidente importante, e sono state evacuate anche diverse abitazioni della zona. In campo anche l'antiterrorismo.
1: Papa Leone XIV richiama la Chiesa francese alla massima vigilanza sugli abusi sui minori e invita i vescovi a proseguire sulla strada già intrapresa per la prevenzione e la protezione. Il pontefice è intervenuto a Lourdes, dove alla messa sono presenti circa 150.000 fedeli, secondo quanto riferito dalla sala stampa vaticana.
2: Politica: è stata del 3,43% l'affluenza registrata alle 12 per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio 5 Reggio Calabria Locri. Quattro anni fa alla stessa ora era stata dell'11,87%. Ma in quell'occasione si era votato solo di domenica e con tre rilevazioni contro le quattro del turno su due giorni, come quello di questa volta.
1: Le città italiane sono interessate sempre più dalle chiusure di varie attività commerciali. A pesare sono diversi fattori: il costo dell'affitto dei locali, i consumi più cari, le materie prime e anche la tecnologia che porta i consumatori a rivolgersi sempre più all'e-commerce per accorciare i tempi. Non solo i negozi di oggettistico abbigliamento abbassano la sala cinesca, ora anche un numero crescente di bar sta mettendo la parola fine al servizio offerto al vicinato. Il fenomeno, tra l'altro, non è circoscritto solo alle imprese di piccole località di provincia, ma riguarda anche i quartieri delle grandi città. L'allarme arriva da Confesercenti, che ha segnalato una perdita di circa 11 bar al giorno.
2: È tutto, a più tardi.
3: You remember the disco days? Disco party. Right here, right now.

0: sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.
1: Disco Party, the story of disco.

0: disco party, disco, funk, and much more.
1: Tra poco, un altro grande successo.

0: Sono le 16.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca: incidente mortale sul lavoro ieri sera sulla 14 a Bologna. Una vettura ha travolto un operaio impegnato nell'allestimento di un cantiere. Il lavoratore, trasportato d'urgenza all'ospedale maggiore di Bologna, è morto poco dopo per le lesioni gravissime riportate. Era originario della Moldavia e residente in provincia di Padova. L'uomo alla guida che lo ha investito, un italiano residente a Modena, è risultato positivo all'alcol test.
1: È stata l'ex compagna del padre ad investire il bimbo di 5 anni ieri sera a Torino, fermata dai carabinieri nella notte con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. La 24enne a bordo della propria auto avrebbe prima travolto il piccolo, poi sarebbe fuggita. Non si sarebbe trattato quindi di un incidente, ma i carabinieri sono ancora al lavoro per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto. Il bambino, che ha riportato un trauma addominale e toracico, non è in pericolo di vita e ha una prognosi tra i 30 e i 40 giorni.
2: Richiamo di Papa Leone ai vescovi francesi per una massima vigilanza sulla dolorosa piaga degli abusi sui minori commessi in ambito ecclesiale. Avete adottato misure coraggiose per rispondervi attraverso l'ascolto, la ricerca della verità, la giustizia, il perdono, la riparazione e un impegno deciso a favore di una cultura della prevenzione e della protezione contro tali crimini. È opportuno, ha detto il Papa nell'incontro a Lourdes, proseguire lungo la strada intrapresa mantenendo la massima vigilanza.
1: Allarme esplosivi vicino ad una base RAF in Gran Bretagna usata dagli Stati Uniti contro l'Iran. In campo l'antiterrorismo britannico. La polizia ha arrestato alcune persone, mentre alcune abitazioni sono state evacuate nel villaggio di Welford, nella contea del Gloucestershire. La notizia è riportata dalla BBC, che al momento esclude il coinvolgimento dei servizi di intelligence.
2: Monta la protesta delle categorie contro il caro carburanti. Dopo gli autotrasportatori, anche i tassisti minacciano lo sciopero in assenza di una convocazione del governo. Attendiamo risposte dal governo e dai comuni. Se ci saranno le valuteremo, ma se non ci convocheranno saremo costretti a fermarci. Senza risposte l'unica alternativa è lo sciopero, afferma Lorenzo Bittarelli, presidente di It Taxi. Da domani lo sconto Eni, la società ha fissato un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro al litro per la benzina.
1: Siamo al tennis. La domenica di Lever Cup si è aperta con la vittoria della coppia composta da Cobolli e Menchik. L'azzurro e il ceco hanno battuto il duo del Team World formato da Fritz e Deminoa per 7-5-6-3 al termine di una partita equilibrata nel primo set e poi controllata senza problemi nel secondo parziale dai giocatori europei. Con questo successo, che vale ben 3 punti, il Team Europe allunga in classifica sul Team World 10-5.
2: È tutto, a più tardi.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il

0: Sono le 17.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. È affidata all'antiterrorismo britannica l'indagine sul grave incidente legato alla sospetta minaccia di esplosivi che ha portato oggi la polizia ad arrestare 5 persone e ad evacuare alcune abitazioni del villaggio di Welford, nella contea del Gloucestershire in Inghilterra, vicino a una base aerea della RAF utilizzata dagli Stati Uniti. Lo riporta la BBC. Sono 5 uomini le persone fermate nella notte, alle quali è stata formalizzata l'accusa di terrorismo. Pianificavano un attacco.
1: Medio Oriente, attacchi aerei condotti dall'Arabia Saudita, alleata del governo yemenita, contro un mercato nella sud-ovest dello Yemen, hanno causato 7 morti e 40 feriti. È quanto riferito dalla televisione affiliata agli Houthi filo-iraniani e il loro portavoce militare. Intanto, l'esercito di Tel Aviv ha annunciato di aver eliminato a Gaza un membro di organizzazioni jihadiste internazionali attive nella striscia. Secondo i militari, avrebbe partecipato all'attacco contro Israele 3 anni fa, entrando nel paese e guidando la motocicletta utilizzata per portare nella striscia Noah Arghamani e Avinat Anor rapiti dal festival musicale Nova. Ucciso anche un altro leader di Hamas.
2: Il Papa torna a parlare di fine vita nell'incontro con i malati al Lourdes. Nessuna legge umana può dare la morte. Ciò che è legale non è necessariamente morale, dice il pontefice, ribadendo con forza la posizione della Chiesa su aborto ed eutanasia. Nessuno ha il diritto, mai sulla base di algoritmi di laboratorio, di decidere della vita di un determinato embrione o di una determinata persona anziana. La medicina non potrà mai farsi serva della morte programmata, così Leone XIV.
1: Incidente mortale sul lavoro ieri sera intorno alle 22 sulla 14 a Bologna al chilometro 11 in direzione sud. Una vettura ha travolto un operaio che era impegnato nell'allestimento di un cantiere. Il lavoratore, trasportato d'urgenza all'ospedale maggiore di Bologna, è morto poco dopo per le lesioni gravissime riportate. Era originario della Moldavia, residente in provincia di Padova. L'uomo alla guida che lo ha investito, un italiano residente a Modena, è risultato positivo all'alcol test.
2: L'ex calciatore Daniel Osvaldo sta bene ed è lucido, lo ha confermato la famiglia al quotidiano argentino Il Clarín, precisando che la causa dell'infezione ai polmoni che ha provocato il suo ricovero rimane ignota e che l'ex oriundo della nazionale azzurra permane in terapia intensiva, anche se fuori pericolo. L'altra certezza espressa dalla famiglia è che dà conto della gravità del quadro con cui Osvaldo è entrato giovedì notte in ospedale alla periferia di Buenos Aires e che i medici l'hanno preso in tempo.
1: Motori in chiusura, Nicolò Bulega entra nella storia. Il 26enne della Ducati si è laureato campione del mondo in Superbike grazie al secondo posto in gara 2 a Cremona dietro al compagno di squadra Lecuona. Il 26enne nato a Montecchio Emilia riporta così l'Italia sul trono della Superbike, 14 anni dopo Max Biaggi, coronando nel migliore dei modi una stagione dominata dal primo all'ultimo respiro, anche se mancano ancora 2 tappe alla conclusione, ovvero Estoril ed Erez. 35 vittorie su 40 appuntamenti, oltre 600 punti ed una supremazia totale su ogni avversario.
2: È tutto, a più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Studio Radio, Original Classic.

0: Sono le 18.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Caro carburanti, anche IP abbasserà i prezzi della benzina, lo annuncia Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian che controlla la rete dell'Italiana Petroli. Il tetto nei distributori IP scatterà da domani e verrà applicato progressivamente, si spiega in una nota. Un'altra piccola boccata di ossigeno per gli automobilisti italiani che sempre da domani potranno approfittare del price cap deciso da Eni, su sollecitazione del governo italiano, 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro per la benzina.
1: Non appena la guerra in Iran finirà, il prezzo del petrolio crollerà, lo ha detto Donald Trump prima di lasciare la Casa Bianca diretto in Illinois. E ricordate una cosa, ha aggiunto il presidente americano, il petrolio costa meno ora di quanto costasse sotto l'amministrazione Biden. Poi rivendica, abbiamo i migliori dati sull'occupazione, c'è la povertà più bassa di sempre.
2: È affidata all'antiterrorismo britannica l'indagine sul grave incidente legato alla sospetta minaccia di esplosivi che ha portato oggi la polizia ad arrestare 5 persone e ad evacuare alcune abitazioni del villaggio di Welford, nella contea del Gloucestershire, in Inghilterra, vicino a una base aerea della RAF utilizzata dagli Stati Uniti. Lo riporta la BBC. Sono 5 uomini le persone fermate nella notte alle quali è stata formalizzata l'accusa di terrorismo. Pianificavano un attacco. Volevano fare grossi danni, commenta il presidente americano Donald Trump, definendo fantastici gli arresti.
1: La cronaca, un pomeriggio trascorso insieme trasformatosi in un incubo di inaudita violenza. La polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino domenicano di 38 anni, residente a Montecatini Terme, Pistoia, con numerosi precedenti specifici, accusato dei reati di tortura e tentata violenza sessuale ai danni di una ragazza italiana ventenne. I fatti si sono consumati lungo le sponde del fiume Pescia, nell'omonimo comune in provincia di Pistoia. I due si erano dati appuntamento poche ore prima. La situazione è degenerata quando l'uomo ha tentato un approccio a sfondo sessuale e la giovane si è opposta con fermezza.
2: Prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, a Notre-Dame di Lourdes, incontra i malati e torna con forza sul fine vita, ribadendo il fermo no della Chiesa al suicidio assistito. La tentazione di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve essere fermamente respinta, dice. È impossibile considerare normale togliere la vita. Ciò che è legale non è necessariamente morale. Prima, parlando a porte chiuse coi vescovi francesi, il pontefice ha affrontato anche il tema degli abusi sui minori da parte del clero. Sono un flagello, ha detto, invitando alla massima vigilanza.
1: La vela in chiusura, weekend perfetto per Luna Rossa Senior, la barca italiana vince la preliminary regata di Napoli. Dominate le ultime due regate di flotta e sconfitto il Defender Emirates Team New Zealand nel match race finale. Fissato dunque il successo di maggio a Cagliari e ora si sogna l'America's Cup del prossimo anno, sempre nelle acque di Napoli.
2: È tutto, a più tardi.
0: Su Studio Radio, i grandi successi di

Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco, soul, funky, tratta dalla mia collezione. Non mancate.

Buona domenica 27 settembre 2026. La chiesa ricorda San Vincenzo de Paoli. La luna è piena. Il proverbio del giorno è: ne ammazza più la gola che la spada. E oggi si celebra la giornata mondiale del turismo. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1540 la bolla di Papa Paolo III approvava l'ordine dei Gesuiti fondato 6 anni prima da Ignazio di Loyola. Nel 1822 Jean-François Champollion annunciava di essere riuscito a decifrare i geroglifici, il sistema di scrittura degli antichi egizi. Nel 1825 la locomotiva a vapore di George Stephenson effettuava il suo primo viaggio ufficiale, trasportando carbone, farina e alcuni viaggiatori per una distanza di 15 chilometri. E nel 1917 a Milano veniva fondata la Rinascente, il grande magazzino che adottava un nome suggerito dal poeta Gabriele D'Annunzio. Nel 1970 andava in onda la prima puntata di 90esimo minuto, il programma televisivo con i risultati delle partite di calcio poco dopo la loro conclusione. Nel 1986, dopo molti anni, tornava a esibirsi in Italia il cantante Frank Sinatra, il cui concerto evento a Milano raccoglieva anche 8 milioni di telespettatori. Nel 1998 veniva fondata Google. Tra le molte date attribuite all'inizio dell'attività, questa è quella riconosciuta come ufficiale dal colosso di Internet. Nel 2012 il rover Curiosity, analizzando la superficie di Marte, scopriva i resti di un antico corso d'acqua che sarebbe stato profondo almeno 15 centimetri. E nel 2014 a Venezia si celebrava il matrimonio tra l'attore George Clooney e l'avvocatessa Amal Alamuddin. Il rito civile veniva officiato dall'ex sindaco di Roma, Walter Veltroni. Nascevano il 27 settembre. Nel 1389 il banchiere e signore di Firenze Cosimo de' Medici. Nel 1871 la scrittrice premio Nobel Grazia Deledda. Nel 1898 l'editore Valentino Bompiani. Nel 1920 il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa. E nel 1951 il cantante e attore Meatloaf. Sono nati oggi anche il cantante Jovanotti, Lorenzo Cherubini, nel 1966, quindi oggi sessantenne, il giornalista e conduttore TV Nicola Porro, nel 1969, gli attori Gwyneth Paltrow nel 1972 e Virginia Raffaele nel 1980, il giornalista e ministro della cultura Alessandro Giuli nel 1975 e il calciatore campione mondiale 2006 Francesco Totti, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Era l'ultima segnalazione per il 27 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: sono le 19.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Dopo Eni anche IP abbasserà i prezzi della benzina, lo annuncia Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian, che controlla la rete della Italiana Petroli tramite API Holding acquisita a maggio. L'entità del price cap non viene però precisato. Il valore del prezzo verrà stabilito in base alle diverse esigenze, si legge in una nota dell'azienda che specifica il limite verrà applicato progressivamente. Gli automobilisti italiani potranno quindi approfittare di una seconda agevolazione dopo il price cap deciso da Eni, che prevede un limite alla pompa di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 euro al litro per la benzina.
1: L'antiterrorismo britannica indaga su potenziali legami con l'Iran dei 5 uomini arrestati nelle scorse ore vicino alla base aerea della RAF di Fairford, usata anche dagli Stati Uniti nella guerra alla Repubblica Islamica, con l'accusa di aver pianificato un presunto attacco esplosivo. Lo riporta Sky News UK sulla base di sue fonti anonime. Ufficialmente gli investigatori non hanno invece finora avanzato ipotesi sulla matrice delle episodio né sul movente attribuito ai sospetti.
2: La cronaca: un pomeriggio trascorso insieme trasformatosi in un incubo di inaudita violenza. La polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino domenicano di 38 anni, residente a Montecatini Terme, Pistoia, e con numerosi precedenti specifici. Accusato dei reati di tortura e tentata violenza sessuale ai danni di una ragazza italiana ventenne. I fatti si sono consumati lungo le sponde del fiume Pescia nell'omonimo comune in provincia di Pistoia. I due si erano dati appuntamento poche ore prima. La situazione è degenerata quando l'uomo ha tentato un approccio a sfondo sessuale e la giovane si è opposta con fermezza.
1: Una bambina di 7 anni è rimasta per oltre un'ora da sola in auto sotto il sole con i finestrini bloccati a Prato della Valle, la piazza principale della città di Padova. Era stata lasciata lì dal padre, un uomo di 40 anni, che si era allontanato per andare a fare la spesa. L'uomo è stato denunciato per abbandono di minore. A dare l'allarme è stato un passante che si è accorto della presenza della bambina all'interno della vettura. La piccola, che non riusciva a uscire dall'auto ma aveva con sé il cellulare, ha chiesto aiuto alla madre, che a sua volta ha avvertito i soccorsi.
2: Prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. A Notre Dame di Lourdes il pontefice ha incontrato i malati. Tornando con forza sul fine vita, ha ribadito il fermo no della Chiesa al suicidio assistito. La tentazione di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve essere fermamente respinta, ha detto. È impossibile considerare normale togliere la vita. Ciò che è legale non è necessariamente morale. Prima, parlando a porte chiuse coi vescovi francesi, Prevost ha affrontato anche il tema degli abusi sui minori da parte del clero. Sono un flagello, ha detto, invitando alla massima vigilanza.
1: Il calcio: nessuna pressione, vedo troppa agitazione dopo il Belgio. Roberto Mancini prova ad alleggerire il clima attorno all'azzurro dopo la sconfitta all'esordio in Nations League. E alla vigilia di Turchia Italia dice: ora possiamo fare meglio e valutare altri giocatori. Sul romano aggiunto: le critiche sul ricorso ai giovani non mi toccano, gli errori capitano anche ai più esperti. E sulla Turchia aggiunge: forte a talento, sarà una partita difficile.
2: È tutto, buon proseguimento di serata.

0: sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.
1: Spot. Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
2: Studio Radio, always on the air.

scrivimi ancora le tue rughe. Cerco da sempre, tu lo sai, trova per me giorni e speranza, l'indifferenza che non ho. Cerca per me giorni e ragione, portami arance americane, storie di donne, di acquavite, ed erai sangue.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

Roma, Parigi, Londra, New York, Tokyo. In tutto il mondo 24 ore su 24 di grande musica. Firmata Studio Radio. The Vintage Station.

0: www.studioradio.it.
1: A vintage station.
2: Sono le 20 e un minuto.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su Studio Radio.
2: Studio Radio, original classics.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Beh, spero che qualcuno di voi o molti di voi, magari fedeli ascoltatori, abbiano già riconosciuto la sigla di questo mio programma, di questa mia trasmissione radiofonica che va in onda da tempo ormai. Ugo Buizza con voi, come amo dire, queste tracce, e sono molte le tracce anche per oggi che vi farò ascoltare per cercando di allietarvi al meglio con della buona musica. Spero siate bene, la nuova stagione quindi è cominciata, tra poco ci sarà l'autunno, mi piace molto come stagione, anche musicalmente ci sono tante cose che adoro, come adoro anche il mondo musicale al femminile, soprattutto quello americano, Stelle e Strisce, qualcosa l'America ci ha dato di buono, devo dire. E allora direi di inaugurare la puntata di oggi con una cantante che amo, attiva dal 1987, viene da Washington DC, all'inizio della sua carriera, e il brano che vi faccio ascoltare risale proprio a quel periodo, era molto mainstream, era quasi un pop rock, poi si è spostata verso cose più spirituali, più intime, che io amo comunque tantissimo. Lei è Mary Chapin Carpenter, ve la faccio ascoltare con una delle sue poche hit, devo dire, e questa è I Feel Lucky, Mary Chapin Carpenter.

Ma che carina, che carina. Io mi sento fortunato e mi sento fortunato anche di avere degli ascoltatori come voi che magari mi ascoltano sempre e nonostante io non abbia cambiato nulla neanche di una virgola, nemmeno per questa stagione, Tracce rimane così. Sono diventato, non lo sono mai stato, ma sono diventato un tradizionalista. E, bene, la puntata odierna conterrà tante cose nuove, tante novità, come quella la penultima, ma spazia nel tempo, io amo farlo. Qua siamo in tempi più recenti. La scorsa puntata vi ho presentato il nuovo album di Sarah Bareilles, questa volta invece è il suo penultimo lavoro, niente male, che si chiama Amidst the Chaos, in mezzo al caos, e questa è If I Can't Have You.

Ma sì, sono musiche che aiutano a stare meglio, sono davvero balsamiche, benefiche. Cerebral Rise, dal suo penultimo lavoro, in mezzo al caos, amid the chaos, questa era If I Can't Have You. Ancora musica al femminile in questo inizio di tracce, con una cantante che non ha bisogno di tante presentazioni, almeno lo spero, no, essendo anche una figlia d'arte. E che padre! Padre era Johnny Cash, lei era Rosanne Cash, e qualche anno fa aveva partecipato a un interessante tributo, c'era anche Bob Dylan tra gli altri, John Hyatt, Lou Reed, un sacco di gente importante, un tributo a un paroliere che insieme a Mark Schumann aveva composto decine di grandissime canzoni, soprattutto negli anni 60. Il Pomus Schumann è veramente un duo come Lennon McCartney o come Richard e Jagger. Orbene, in questo tributo a Doc Pomus, ricordo che Doc Pomus ha scritto le liriche per esempio di Save the Lessons for Me, di Viva Las Vegas, di tanti tanti altri brani, tra cui questa I Count the Tears, io conto le lacrime, e lo ripeto, lei è Rosanne Cash.

Se qualcuno di voi, magari meno giovani, hanno pensato subito a una canzoncina che faceva sciallalalala piangi con me, non hanno sbagliato, perché in effetti I Cup the Tears era la versione originale che i Rocks molti anni fa avevano interpretato. Questa invece è una versione tra virgolette moderna, è un tributo Doc Pomus da parte di Roseanne Cash. Ancora al femminile la musica di oggi ritracce, con una cantante invece giovanissima, un nome un po' particolare, si chiama Sarah Keaunin, lei viene da Seattle e ci regala un album molto interessante, molto derivativo, mi sembra di sentire un po' quei dischi degli anni 70 delle grandi interpreti di quel periodo, da Linda Ronstadt, anche autrici come Carly Simon e quel mondo lì, insomma. Il nuovo lavoro si chiama I Missed You All These Years e questa canzone invece si chiama No One Like You. Non c'è molto da dire se non ascoltare, e mi piace che a volte la musica sia così leggera e si faccia ascoltare tutto ad un fiato senza troppi preamboli.

delicatissima, molto molto molto carina. Sarah Cahoon, ve la consiglio per chi ama questo genere di musica al femminile, questo cantautorato molto particolare, e vabbè, a me è piaciuta molto. E invece del soul cosa ne dite? Io è da un po' di tempo che vi propongo musica soul, ma di oggi, perché c'è stata veramente una sorta di rinascita di questo genere, e tutta di altissimi livelli, sicuramente derivativa, sicuramente sono cose che si ispirano ai primi anni 70, in particolare al periodo di Curtis Mayfield, un po' Marvin Gaye, quelle cose lì, e anche Bobby Womack. E allora arrivano le Womack Sisters. Cosa sono? Womack Sisters sono un gruppo, un trio femminile, sono parenti, continuano quindi la leggenda, parenti del grande Bobby Womack, e quindi la loro musica ha quel sapore lì, ed è un sapore ottimo. E allora vi regalo un brano che si chiama If I Let You, dalla Dapton, la famosa etichetta che ci ha dato tanta musica del genere. Queste invece sono le sorelle Womack.

Womack Sisters, dunque, con questo album bellissimo, cioè davvero è così carino, con queste sonorità, che ne so, io non so, mi sento immerso proprio in quel mood e in quel mondo dei primi anni 70, pantaloni di zampa d'elefante, ragazze con minigonne e stivali bianchi, insomma un mondo che portava tanta energia, ma c'era anche molto impegno, devo dire, e musicalmente sono davvero molto validi. Ritorna invece un gruppo che si chiama Shearwater, vengono loro invece da Austin, Texas, e praticamente è un gruppo formato nel 1999 da alcuni membri di un storico gruppo che si chiamava Okkervil River, a me piacevano assai. Ritornano con un album molto interessante, a me è piaciuto molto, si chiama The New World, e vabbè, io vi regalo un brano che si chiama Slugs in the Marigolds, queste le coordinate, giudicate voi.

Shearwater, bello questo inserimento, questo sax maledetto che aggiunge molto. Direi che è un ottimo brano, spero vi sia piaciuto come è piaciuto a me e me lo sono proprio goduto. Da Shearwater, questa novità di questo mese di settembre, a un album invece passato un po' troppo sotto silenzio, uscito il mese di giugno e nonostante le attese, il disco nuovo di Beth Orton non è stato colto così con grande favore, anche se personalmente lo ritengo un ottimo lavoro. Il nuovo album infatti si chiama The Ground Above, io credo di non avervelo mai presentato perché uscì proprio all'inizio della pausa estiva del mio programma, quindi ve lo presento oggi. Ho scelto Before I Knew come brano e Beth Orton, secondo me, si conferma uno dei più grandi talenti della musica britannica degli ultimi 20 anni.

Non capisco come mai, se voi andate a cercare Beth Orton sui motori di ricerca, non so, tipo Wikipedia per dire, vi dice che lei è una cantante folk. Vi pare assai limitativo, devo dire molto limitativo. Beth Orton è una cantante tutto tondo, mi piace per quello, lei sperimenta, lei fa quello che vuole e lo fa molto bene. The Ground Above è il titolo del suo ultimo album e questo era Before I Knew. Allora, in questi giorni ho visto su YouTube un video tratto da un concerto in cui Brandi Carlile, che a me, sapete, piace assai, da quando l'ho vista poi dal vivo io ho un debole per lei, canta insieme a Alanis Morissette, è un duetto incredibile dove fanno questa canzone che vi presento, allora mi è venuta voglia di riascoltarla, che è Hand in My Pocket, una delle grandi hit dell'artista canadese, e devo dire, cercatelo, perché Brandi Carlile si dimostra fantastica anche quando si mette a rockare, questo l'ho apprezzato.

siedo al mio tavolo e dichiaro guerra a me stesso. Sembra che sia tutto per nulla. Conosco le barricate e riconosco il mortaio nelle crepe del muro. Libertà. Questo è il mio errore. Lasciatemi rimediare. Io ho innalzato il muro e sarò io colui che lo abbatte. Ho una ricca comprensione delle mie difese più raffinate. Proclamo che i reclami siano lasciati inespressi. E allora, The World Leader Pretend, questa è la parte del testo, è un brano epocale che ricorda i R.A.M., REM, in ascolto da Green. Ogni tanto ci vogliono questi riascolti doverosi. R.A.M.

La notizia è che Michael Stipe probabilmente pubblicherà finalmente un album da solo con tanti ospiti importanti, forse già nel corso del 2026. E la notizia è che comunque riascoltare dopo tanti anni Green, era 1988 dei R.E.M., appaiono più che mai attuali. E questa era The World Leader Pretend, la voce di Michael Stipe, eccetera, eccetera, eccetera. Pochi di voi magari conoscono John Butler. John Butler è un artista che nasce in California ma poi emigra in Australia, è di fatto australiano. Aveva dato vita a un trio che incise due album tra il 2001 e il 2003, e tutti e due gli album non solo vendettero milioni di copie in Australia in particolare, ma vinsero anche parecchi Grammy. E allora è il 25esimo anniversario della pubblicazione di uno di quei due album del trio, un album che si chiama semplicemente Three, e questa è una canzone invece che si chiama Attitude. John Butler, secondo me, questo è il nome dell'artista, secondo me merita di essere riscoperto. Jason,

Oggi sono in vena di riscoperte e allora ho tirato fuori dal cilindro anche questo vecchio album del trio di John Butler Tree, anche perché per festeggiare il suo 25esimo anniversario. Infatti l'album venne pubblicato nel 2001, un gruppo che sembra a metà tra Dave Matthews Band, qualcosa della Dave Matthews Band, qualcosa anche dei Pearl Jam, è quel tipo di rock lì e ogni tanto ci sta molto bene. E a proposito di riscoperte, allora spero che a molti faccia piacere. Allora, scusate, vi spiego come mai mi è venuto in mente di riascoltare Elvis Costello, che è un artista che tiro fuori pochissimo dal mio scaffale. Allora, quest'estate ho assistito al concerto di Diana Krall, che è la moglie appunto di Costello, e Elvis Costello era vicino a me, era nel pubblico, ma una persona davvero simpaticissima e assolutamente diversa dalla moglie, che invece, come sapete, appare un pochino più lignea, diciamo. Allora, nel vedere Costello così scazzato, simpatico, mi è venuto in mente che la sua musica insomma era tanta roba. E allora era 1985 quando uscì King of America, che secondo me se la gioca per essere forse il suo migliore album insieme a quello degli esordi. E allora King of America, l'album, mi è venuta voglia di riascoltare. Che cosa ascoltiamo? Il singolo di allora, che era Brilliant Mistake.

Brilliant Mistake, mi piace ancora molto. Poi sono passati 41 anni da questo disco che ricordo presentavo ai tempi, trasmettevo in una radio che si chiamava RTB pomeriggio, un programma che si chiamava On the Road, e Elvis Costello non mancava mai, a quei tempi mi piaceva davvero tanto. E dagli anni 80 di Elvis Costello agli anni 70-80 di un gruppo che viene dagli anni 60, giochiamo un po' sulle decadi, che festeggia l'anniversario della pubblicazione di questo disco proprio nel 2026. Non è un quiz, sto parlando della Manfred Mann Earth Band. Manfred Mann era famosissimo negli anni 60 e fin da allora era noto per rifare i brani, fare delle cover, tra le quali per esempio Mighty Queen di Bob Dylan, e questa canzone invece che divenne un hit negli anni 70 interpretata dalla Her Band e dall'altro gruppo. Questa è una versione molto bella di Blinded by the Light di Bruce Springsteen, ripresa dal vivo però in un concerto del 2025 per festeggiare la pubblicazione di un album del 1975. Ho dato i numeri abbastanza, direi di sì.

Blinded by the Light, molti magari non la conoscevano questa versione di questo brano di Bruce Springsteen ripreso da Manfred Mann 1975. L'album si chiamava The Roaring Silence, però questa era una versione recente del 2025, 50 anni dopo, dal vivo, e no, secondo me niente male, ogni tanto vanno riascoltati. Io prima vi ho fatto ascoltare Viscostello, un bravo programmatore radiofonico, chiamiamolo così, avrebbe mandato questa canzone subito dopo Costello, ma io non sono bravo e mi piace anche giocare, quindi il brano che vi faccio ascoltare è My Brave Face, interpretata da Paul McCartney. Cosa c'entra Costello? Costello l'ha scritta insieme a Paul, era 1988, e Paul McCartney stava facendo pace un po' con i Beatles, anche dal vivo aveva ripreso diverse volte i brani del suo quartetto, e My Brave Face è una canzone in chiave beatlesiana. Lui stesso dice: è stata una delle prime cose che io e Elvis, Costello ovviamente, abbiamo fatto partendo da zero. Credo che Elvis stesse consciamente cercando di farla somigliare a una cosa dei Beatles, a un feeling molto anni 60, e il contributo di Costello in effetti fu davvero decisivo. Lo stesso Paul aggiunge che è stata una collaborazione alla pari, ognuno ha suggerito parole e idee, e se pensavo che Elvis fosse troppo criptico gli dicevo: non mi piace, dobbiamo sviluppare meglio l'idea. Se fosse stato lui a trovare qualcosa di interessante l'avremmo usata, e viceversa. Questo per dire che in effetti è un brano scritto a quattro mani.

Beh, ammetto che anche questa riascoltata è un'ottima canzone, e ricordo che Flowers in the Dirt, l'album da cui è tratta, è un album dove sono molte le canzoni composte insieme a Costello, ed è uno dei dischi migliori anche dal punto di vista musicale, secondo me, da parte di Paul McCartney. Musicale nel senso suonato in maniera egregia, con degli ospiti incredibili, c'è anche David Gilmour per esempio la chitarra e tanti altri, molto molto carino. E allora My Brave Face di Paul McCartney lascia il posto a In My Life dei Beatles. Perché? Perché In My Life è tratta da Rubber Soul, e Rubber Soul è pubblicato originariamente nel 1965, viene ripubblicato in una versione deluxe molto molto ghiotta e costosa, devo dire. Sono in particolare in vinile 5 LP in vinile più un 45 giri che poi è paperback writer Eleanor Rigby, e anche ovviamente in CD. Allora, ho contato comunque di tutti i brani registrati, alla fine della fiera sono solo 4 i brani realmente mai pubblicati, di cui 2 strumentali che durano meno di un minuto. Questo è raschiare il barile, e allora non raschiamo il barile, ma riascoltiamoci un capolavoro, In My Life, Beatles.

Mamma mia. Mamma mia. Davvero sempre un piacere incredibile, mi faccio del male ogni volta. I Beatles ritornano nella mia mente, ogni volta poi dico ma cacchio, ma cos'erano? E vabbè, e da Beatles Rubber Soul 1965 invece questi sono i Proclaimers dalla Scozia, da Leeds, che ritornano con un album molto carino, molto molto carino. Loro sono sempre stati bravi. L'album si chiama You May Offend, nessuno si offende se ascoltiamo questa Knock It Down.

Knock It Down, un'iniezione di energia da parte di questi vecchietti, tutto sommato non sono proprio giovani, i Proclaimers, con il loro nuovo album. Viene pubblicato, è stato pubblicato poco prima di luglio, del mese di luglio, anche un nuovo album postumo di un artista che purtroppo ci ha lasciato nel dicembre del 2025. Lui era un eroe dell'R&B, nonostante fosse di carnagione bianca. Sto parlando di Steve Cropper, che molti magari ricordano con i Blues Brothers, ma dimenticano che magari era collaboratore di Otis Redding, lo è stato con Booker T. Jones, con Otis Redding aveva scritto anche Sitting on a Dock of the Bay, per intenderci, ed era stato un chitarrista che ha influenzato artisti del calibro anche di John Lennon e di Paul McCartney e di George Harrison, cioè i Beatles erano davvero innamorati del sound di Cropper e del sound di Booker T. Jones and MGs. E beh, Green Onions, per intenderci, no, il brano. E allora il nuovo lavoro di Steve Cropper si chiama Watching the Tide e vede la presenza di tanti ospiti importanti, soprattutto alla chitarra, guarda caso. C'è Eric Clapton, che da lui ha preso ispirazione sicuramente, c'è Billy Gibbons dei ZZ Top, Brian May, che non sopporto, sono i Queen, ma lasciamo perdere, e Ronnie Wood dei Rolling Stones. E allora ho scelto il brano con Eric Clapton, perché non è male. Il brano si chiama Ticket First e lui è Steve Cropper, che ricordiamo con affetto.

First con le chitarre di Steve Cropper, Brian May e Eric Clapton dal ultimo e postumo lavoro del grandissimo Steve Cropper, che così ricordiamo purtroppo non è più tra di noi. E un passo indietro di molti anni indietro nel tempo con uno dei miei artisti preferiti, ma credo anche dei vostri, cioè sì, tra i vostri preferiti sicuramente deve esserci Marvin Gaye. E allora da un suo album che era anche una colonna sonora di un film poco fortunato, devo dire, uscito nel 1972, ma la musica è altissimi livelli, questa è Trouble Man, che dava il titolo al film, all'album e alla canzone.

Non c'è niente da fare, io Marvin Gaye, questa voce, questo suo stile pazzesco, il cantante più sexy del pianeta, e poi insomma Trouble Man, Marvin Gaye, 1972. Questo invece è un nuovo album, ve l'ho già presentato la scorsa settimana, un ritorno dopo 40 anni di carriera. I J-Hawks ritornano con un album che si chiama proprio come questa canzone, ovvero Century Park, e trovo che sia un album davvero molto bello. Sicuramente non è nulla di nuovo, sicuramente è molto nostalgico, però almeno non è così dolciastro o retorico come tanti ritorni. J-Hawks, Century Park.

Beh, che dite? A parte che si sente la mano come produttore di un grande produttore come Bob Ezrin, che in effetti ha dato molto, aveva già collaborato tra l'altro con i J-Hawks. J-Hawks è ormai quasi canadesi, anche se loro originariamente ovviamente sono statunitensi, che ritornano, ripeto, con Sanctuary Park, un album che è piaciuto molto. Io ho parlato anche con amici, anche loro hanno condiviso con me la gioia di riascoltare il gruppo e di vederlo in questa splendida forma. Ritornano dal vivo anche i Pulp, che io ho sempre apprezzato, molti so che piacciono meno, però ma sicuramente sono uno dei gruppi più interessanti degli ultimi anni. Da questo album dal vivo appena pubblicato ho scelto questa Spy Island e giudicate voi.

0: Beh, un po' di British rock, Jarvis Cocker con i suoi Pulp dal vivo, niente male. Spike Island, un concerto recentissimo e loro sono più che mai presenti. A me personalmente non dispiacciono affatto, anzi, e se pensate invece a Oasis, a quanto sono stati mitizzati, e vabbè, è un altro discorso. Comunque pensate che gli Oasis l'anno prossimo avranno 11 date. Tutte a Manchester e poi il concerto di Roma, due giorni a Roma, che sarà sold out in, credo, in due secondi netti. Vabbè, questo è il business, signori. Questi invece sono i Ten Years After. E i Ten Years After, devo ringraziarli perché sono la sigla del mio programma, per cui insomma è importante. Questa è la ristampa di un album del 1969, Creakable Green, che contiene la versione live al Fillmore di questa classica Love Like a Man.
1: Hello. It's a new number called Love Like a Man.

Io avevo 13 anni più o meno quando uscì Creek of All Green e vidi Alvin Lee in azione a Houston come tanti in Go Home, e allora tra i ragazzini si scherzava, si diceva la chitarra più veloce del West. In effetti aveva uno stile chitarristico velocissimo, era bravissimo, e questa Low Like a Man girava anche nei, ovviamente in una versione ridotta, anche nei jukebox, e noi mettevamo le 50 lire o le 100 lire per le tre canzoni e si ascoltavano queste cose, questi ricordi da vecchio. Ragazzi, vabbè, è così, ogni tanto ci stanno. Però sapete che siete all'ascolto di Tra, che è il mio programma, io sono Ugo Buisa, ma sapete che io non sono solo così far da vec facendovi ascoltare solo dei reperti, assolutamente, però mi piace viaggiare nel tempo e ricordare. Willie DeVille, per esempio, è da ricordare, era 1992 e anche lui giocava con Johnny Hooker e con questa I'm in the mood. I'm in the mood for love.

nel perfetto spirito di John Hooker. Willie DeVille non lo interpreta, lo vive, questo è In the Mood, lo vive intensamente, lo viveva intensamente. Salutiamo Willie DeVille da lassù, noi che l'abbiamo amato quando era qua con noi nei suoi tanti concerti meravigliosi. E da In the Mood di, siamo quasi in chiusura, manca poco, da In the Mood di John Hooker interpretata da Willie DeVille, invece all'ultimo lavoro di un artista texano, viene da Lubbock, che aveva fatto parte anche di una formazione molto interessante che si chiamava Utz, non so chi li ricorda. Comunque lui è Kevin Morby e non delude mai, davvero i suoi album sono davvero tutti molto belli e tutti molto, come dire, particolari. Questa è Badlands.

0: Ed è proprio sulle note di Badlands, Kevin Morby, che vi saluto. Ugo Buizza vi ringrazio per l'ascolto, care signore, cari signori, è stato come sempre un piacere. Appuntamento per la prossima settimana, non mancate, ci saranno altre sorprese, altre novità, altra musica, altra ottima musica, sottolineo. Ragazze e ragazzi, ciao a tutti da Ugo Buizza e a presto, ciao.
1: This is Studio Radio, 24 hours a day. Welcome to Studio Radio, 24 hours a day. We play the best sound of yesterday.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: We play the best classics, more than you can imagine.

0: è mezzanotte e 3 minuti.
1: La notte come il giorno, il meglio della programmazione giornaliera su Studio Radio.
2: You remember the disco days? Disco party, right here, right now.

0: sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.
1: Disco Party, the story of disco.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22.

0: spot.
1: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra.